la Bibbia di Carlo Cabral. Carlo, quando si chiama, quando mi sono sentito, or il trincano, o non mi sono sentito. Adesso ascolto da gente in Bibbia, da un gruppo di supermarchi, che è un scivacchio in Hindi, per strano di sentito. Or, come ha sentito, era un medico che ha sentito. E poi, in Hindi, per me,

Fantastico, ma sono i rossi, ho scelto di scavare il periodo di afferma, e già un tala, le zine che stavi per fare il blog, ma hai già una carica per andare a casa, per andare a letto per il centro, pure tu a ciò che vuoi, pure già un tala, ma hai già una carica per le italiche, la fede che vuoi passare via, parlo di 20 gay, tipo, la sana carica, e io prendo la sacca a me, va bene, calavo

Allora, Chiara, ma te la scabbano anche se chiamano non chiamano noi, per il primo giusto per studiare il profilo per sacrificare l'inizio, le pazienze agli occhi o l'interno che stanno stati in giro. Quale giro di augmenti si riesce a fare in Irlanda in web e anche a fare di augmenti si per fare il tempo a tutti. Che vuoi le contenere del software da fare che è solo in parola per avere